0: non aver la capacità di dire che
1: quando è proprio
0: io ci sbaglio.